0: cure si dona di letto e s'accorre da magico tetto tra la folle de credere ognuno Salvatore fa lecci con me
1: s'accorre a Marelli sospetto e d'un posto in merini che fermo di

0: e celati lassù danno in mira
1: ci son
0: congiurati
2: o cielo
0: lo sai che tanto serrato così che manteso per un bell'agato e intesi tra uno proromper l'ho visto il conte un ignota ventale con esso poi altri ti voglio fuggevo gli acquisto